0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Come se tu viera

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Questa è la storia di un asino che non voleva camminare. Allora il padrone lo picchiava, gli dava calci sotto la pancia, bestemmiava come un turco, ma l'asinello non voleva camminare. Finché si trovò a passare un amico che gli disse: ma senti compà, ma tu sto scecco lo uccidi, ma come lo uccidi, la polurraggia, non vedi che non vuole camminare, io me lo uccido, ma lo mangio, ma lo uccido. No, dice, no, con gli asini non ti devi arrabbiare, perché più ti arrabbi e meno camminano. Prova invece a dargli un po' di vino, vedrai che dimenticherà il punto preso e camminerà. E il padrone fece così. Ma invece di dargliene un po' di vino, gliene dette un secchio pieno. L'asinello se lo beve tutto, però questa volta non solo non camminò, ma si stese per terra e si mise a dormire comodamente. Picciotto, dammi lo sacco della paglia, che lo scecco non cammina, che madonna che stasera non ci va. Ah, cammina, maricarne! Ti do il tuo, che da paglia, un secondo.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Non esiste nessuna come te che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia, solamente a metà.

Fala. Che svola che un tournoi me. E ti appoggi sulla mia spalla. Con il petto la panse. Io divento mamma lupo. Poi ti bacio sulla bocca.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Speriamo di sentirci. Un momento sempre dei problemi di sgabello. Perché essendo piccolo me lo trovo sempre così, che nessuno mi vede poi.

Ma quante storie ho già vissuto nella vita e quante programmate, chi lo sa. Sognando ad occhi aperti storie di fiumi, di grandi praterie senza confini, storie di deserti. E quante volte ho visto dalla prua di una barca tra spruzzo e vento l'immensità del mare espandersi dentro e come una carezza calda.

0: Cette chanson est pour toi.
1: Ti porterà dove niente nessuno ascolterà.
0: Et personne ne l'écoutera.
1: La canterò con poca voce, sussurrando te la.
0: Tout doucement.
1: E arriverà prima che tu ti addormenterai.
0: Tu t'endormiras.

0: mundo. Luce a San Siro non ne accenderanno più.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Le canzoni che è mai stata scritta, secondo me. E poi una canzone che può essere cantata da un uomo o da una donna con la stessa espressione, con la stessa sincerità. And when you hear that, just that voice coming out of nowhere when he starts singing, qui dove il mare luccica, dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza. You just see Italy. It's all there. That's probably the most sensitive part of me, because it relates to my mom and my grandma.

0: the piano, Charles Bible. Thank you. Thank you.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.